terra, sottovoce, sibilando, va scorrendo, va ronzando, nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa gonfiar. Dalla bocca fuori uscendo, lo schiamazzo va crescendo, prende forza poco a poco, vola già di loco in loco, sempre tuono la tempesta che ne ascende la foresta, fa fischiando, brontolando, e ti fa l'orror gelar, alla ventre d'occa e scoppia, si propaga, si raddoppia e produce un'esplosione.

meschino, calunniato, avvilito, calpestato, sotto il pubblico flagello.

guardate, questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi di sue belle, ogni villa, ogni borgo.

tra queste contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse, marchesane principesse e van donne d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni forma, d'ogni età. In Italia 640, in Lamania 231, 100 in Francia.

0: 1003.
1: 1003?
0: 1003. Van tra questi contadine, cameriere, cittadine, van contesse, baronesse, marchesane, principesse, e van

fa di qualunque, di qualunque innamorato. Ho più flemma e più prudenza di qualunque innamorato. Ma con me dovrà passare tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi. Comprendo, comprendo tutto quel che può venirsi.

0: lampione.
1: Meglio il turco.
0: Meglio il fiasco.
1: Che un briccone.
0: Che il lampione. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco. Meglio il fiasco.
1: Fanne al diavolo. In malora. Più non voglio, più non voglio. Con te garrì.

0: segue tutte pecca, e il gallo della checca tutte segue tutte pecca.
1: Ed è già sconsigliata,
0: essa pure innamorata, essa pure innamorata.
1: Forse se non il cuore,
0: ha bisogno del liquore, ha bisogno del liquore.

0: testa su, la testa schizzinosa. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà. Se tu vuoi c'ho la ricetta, che tu mal guarir potrà.
1: Dottore, sarà perfetta, ma per me virtù.
0: Vuoi vederti i miei amanti spasi marlanguire al piede?
1: Non saprei che farvi tanti, mio cuore non so ne chiede.
0: Render voi gelose, pazze donne, vedove e ragazze.
1: Il letto non mi piace, di tornare altrui la pace.
0: Conquistar vorresti un ricco?
1: Di ricchezze non mi pecco.
0: Codino, un marchesino?

0: Sono venuto con c'è la mise più nella te mia.
1: Morto!
0: No, questa poco così bella è da buona stegeria.
1: Morto!
0: Hai la piccola da farne lontano e più lungo il gemello.
1: Ne ho vedute tanti, tanti.
0: Per friggiare morti voi, per bruciare incenerie.
1: Tanti, tanti, tanti.

bisogna il felfo squicchiaro. Bisogna il felfo squicchiaro, un bellissimo somaro, un somaro. Ma solenne, quando un tratto, o che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, gli spuntò a

regina. L'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fertilissima regina, l'una e l'altra diverrà, ed il nonno una dozzina di rampoglie abbraccerà. Un piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un bambolo di là, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà, un piccolo qua, un bambolo là, un piccolo qua, un bambolo là, e la gloria, e la gloria, e la gloria mia sarà.

0: Hein?
1: Non.
0: Può l'ora rimettervi uno stinco? Non può.
1: Né un piede?
0: No.
1: Né un dito?
0: No.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque?
2: Una parola.
0: Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vo'.

questa è quella, vuomareggiar, anima lì sta al dom, la tina, buona decina, deve imitar. Anima lì sta al buona decina, deve imitar. Sempre in piazza, qualche ragazza, e con quella, che

questa porta, questa porta c'ha murata. Piano, piano, l'ho trovata, l'ho trovata. Ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo di fuggir, ecco il tempo, ecco il tempo, ecco il tempo di fuggir.

messaggero per l'attesa si mi sono tante presto col di verità. Non

specchio della gente. Si introduce destramente e le teste di cervelli, e le teste di cervelli fa stordire, fa stordire, fa stordire, fa confiar. Dalla bocca fuori uscendo lo schiamazzo fa crescere.

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il se